0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, mentre sulla 12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. Tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 6 il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini sud e Riccione verso Ancona, mentre sulla 12 Genova Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, mentre sulla 12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della per lavori segnaliamo sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Rimini su Sudriccione verso Ancona, mentre sulla 12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante per chi viaggia verso Livorno. Per i percorsi alternativi www.autostrade.it è tutto.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, mentre sulla 12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, mentre sulla 12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Orvieto e Orte verso Roma. Sempre fino alle 6 è chiuso anche sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest per chi viaggia verso Ancona. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 6 il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, mentre sulla 1 Milano-Napoli è chiuso sempre fino alle 6 il tratto tra Orvieto e Orte verso Roma. È tutto per il momento, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 14 Adriatica fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, mentre sulla 1 Milano-Napoli sempre fino alle 6 è chiuso il tratto tra Orvieto e Orte verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che questa notte dalle 22 alle 6 per lavori sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze, mentre sulla 14 Adriatica dalle 21 alle 5 resterà chiuso il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Per conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete in gestione. In apertura la 1 Milano-Napoli, qui segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Villa Literno-Pomigliano in direzione di Roma, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, per lavori di ammodernamento, 3 km di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la A4. Sulla A26 dei trafori, tra il bivio per la 10 e Masone verso lo Gravellona Toce, code a tratti per il traffico intenso. E sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra il bivio per la 8 e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 35 minuti. In direzione opposta, verso Torino, code a tratti segnalate tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete in gestione. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, qui ci sono code tratti per il traffico intenso tra il Bivio per la 16 e Villa Literno-Pomigliano in direzione di Roma, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, per lavori di ammodernamento, 2 km di coda in diminuzione tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la A4. Sulla A4 Milano-Brescia, coda tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, tempi di percorrenza 30 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova, 1 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E sulla 27 Venezia-Belluno, code per veicolo in fiamme tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione di Belluno. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate un buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dal nord. Sulla A27 Udine-Tarvisio ci sono code tra A27 Venezia-Belluno. Tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione di Belluno ci sono code per un mezzo in fiamme che però adesso è stato spento, quindi i vigili del fuoco hanno terminato di operare, la causa quindi è risolta. Andiamo sulla A23 invece Udine-Tarvisio, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Tarvisio Nord e Ugovizza per chi viaggia in direzione della A4. Al momento c'è 1 chilometro di coda che si percorre in 20 minuti, il doppio del solito. Scendiamo poi sull'Autosole nel tratto tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Qui ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in panne che naturalmente il nostro personale sta già soccorrendo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RT

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Dimmi qua.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla diramazione Gallarate-Gattico, dove tra Besnate e Sesto Calende in direzione della A26 dei Trafori ci sono code per un mezzo in fiamme che è stato però ora spento. Situazione analoga sulla A27 Venezia-Belluno tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione di Belluno, infatti persistono code. Andiamo poi in autosole, dove il traffico è intenso a Caserta Nord in uscita per entrambe le provenienze. In alternativa si possono utilizzare sia l'uscita di Santa Maria Capua Vetere sia quella di Caserta Sud. Trafficato poi il raccordo di Casalecchio per chi è diretto verso la A14 e successivamente il tratto della A14 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A13, proprio per chi viaggia verso sud. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, con poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia ci sono ancora code per il traffico intenso che si percorrono in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Code poi sulla A14 Adriatica tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara per un mezzo in panne che è stato però appena spostato, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Intenso il traffico anche alla barriera di Ugovizza sulla A23 Udine-Tarvisio per chi viaggia in direzione appunto dell'Austria. Andiamo poi sulla A1 Milano-Napoli, dove ci sono code poi a Caserta Nord in uscita per entrambe le direzioni. Si può eventualmente uscire in base alla destinazione o a Santa Maria Capua Vetere o a Caserta Sud. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, poche le eccezioni. Al momento partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma ci sono 3 km di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. Situazione analoga, quindi per lo stesso motivo, ci sono code anche sempre sulla A1 tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma, qui c'è 1 km di coda. Ancora sulla A1 un incidente. È il motivo della chiusura dell'entrata di Fidenza. In alternativa è possibile entrare a Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano, a Parma per chi è diretto verso Bologna. Traffico poi alla barriera di Ugovizza, le code sono per il traffico intenso per chi è diretto verso l'Austria. E in chiusura vi ricordo che la A1 panoramica è chiusa tra Pian del Voglio e Aglio verso sud. La riapertura è prevista per questo pomeriggio alle 18. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove in Toscana, tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma,

0: ci sono 4 km di coda per un mezzo in panne che è stato però appena spostato, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. I tempi di percorrenza sono circa di 40 minuti, quindi il doppio del solito. Andiamo per lo stesso motivo, quindi ancora un mezzo in panne che genera coda sulla A1 tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma. Qui c'è un chilometro di coda invece in aumento. Traffico intenso poi sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Le code hanno tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Andiamo poi ai valichi di frontiera. Al momento ci sono code al traforo del Monte Bianco dove l'attesa per entrare in Italia è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, poche le eccezioni. Andiamo in Toscana sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione di Roma, dove ci sono 4 km di coda in diminuzione per un mezzo in panne che è stato però spostato. Quindi si viaggia su tutte le corsie con tempi di 40 minuti, il doppio del solito. Ancora sulla A1 vi segnalo che è chiusa la panoramica tra Pian del Voglio e Aglio verso sud. In alternativa si può percorrere la direttissima fino alla riapertura prevista per le 18. Andiamo poi ai valichi di frontiera al traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa al momento al Piazzale Francese per entrare in Italia è di mezz'ora. E poi traffico intenso anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove le code sono tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia con tempi di 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 11 in direzione di Bologna c'è un chilometro di coda per un mezzo in panne. Di soccorso

0: Si sono già sul posto, ancora in Toscana, ma verso sud, tra Firenze Sud e Incisa Regello, ci sono code per il traffico intenso che si percorrono in circa 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Stessi tempi per le code sulla A4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est. Traffico intenso sul tratto emiliano della rete, tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano e al bivio con la A22 del Brennero, proprio per chi viaggia verso il Brennero. Ancora andiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa per entrare in Italia è di circa mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Sono poche le eccezioni. Partiamo dal tratto toscano della A1 Milano-Napoli, dove il traffico è sia per chi viaggia verso nord sia in direzione sud. Tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 11 le code sono per chi è diretto verso Bologna, invece nella direzione opposta le code sono tra Firenze Sud e in Cisareggello. Traffico anche nel tratto emiliano tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. E ancora al bivio con la A22 del Brennero per chi è diretto appunto sul valico di frontiera. Andiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa stimato per raggiungere l'Italia è di circa mezz'ora. E chiudiamo con notizia appena arrivata: sulla A26 dei trafori ci sono code tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova per un mezzo in panne. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 30 Caserta Salerno, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Palma Campania e il bivio per la 16 Napoli Canosa verso Caserta. Sempre per incidente sulla 12 Genova Sestri Levante, un chilometro di coda tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Sulla 26 dei Trafori, 3 chilometri di coda per veicolo in panne, ora rimosso tra Ovada e il bivio per la 10 Genova Savona verso Genova. Si transita su tutte le corsie disponibili. Ci spostiamo sulla 4 Milano Brescia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Infine al traforo del Monte Bianco, in colonnamenti a Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. In Liguria sulla 12, Genova, Sestri, Levante tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, traffico bloccato e 2 chilometri di coda per incidente in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 1 chilometro di coda tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Più a nord verso Milano, coda per veicolo in panne tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 30 minuti. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione Bologna, tratto chiuso per veicolo in panne. In Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, 4 km di coda per incidente in galleria. Sempre per incidente segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda tra Incisa e Impruneta in direzione Bologna, e sulla 3 Caserta Salerno, 1 km tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Sulla 4 Milano Brescia, coda per veicolo in panne tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione Venezia. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione Bologna, tratto chiuso per veicolo in panne. In Liguria sulla 12, Genova Sestri Levante tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, 5 km di coda per incidente in galleria. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda per veicolo in panne tra Vasto Nord e Val di Sangro in direzione Pescara. Più a nord, code a tratti per traffico intenso tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione Bologna, tratto chiuso per veicolo in panne. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, dove per incidente segnaliamo 6 km di coda tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda tra Valsamoggia e il bivio per la 14 in direzione Bologna. Più a sud, sempre verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 25 minuti, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 verso quest'ultimo. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 panoramica: tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione Bologna, tratto chiuso per veicolo in panne. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, 5 km di coda per incidente ora risolto tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sempre per incidente segnaliamo sulla 4 Milano-Brescia, 3 km di coda tra Agrate e Trezzo in direzione Brescia, e sulla 1 Milano-Napoli, 3 km tra Valsamoggia e il bivio per la 14 verso Bologna. Più a sud, sempre in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione Bologna, tratto chiuso per veicolo in panne. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per incidente segnaliamo 4 km di coda tra Grate e Trezzo verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri, rilevante 3 km di coda per traffico congestionato tra Recco e Chiavari verso Livorno al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 45 minuti. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio verso Bologna. Tratto chiuso per veicolo in panne. Sulla 1 Milano-Napoli per incidente segnaliamo 5 km di coda tra il bivio per la 14 e Sasso Marconi in direzione Firenze e 3 km tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia verso Napoli. Più a nord in direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 30 minuti e tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Roncobilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, registriamo coda a tratti tra Impruneta e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sempre sulla 1, per un incidente da poco risolto, troviamo 5 km di coda tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie e sulla 14 in chiusura, per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo coda a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima, con il tratto che si percorre in 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Abbadia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra Impruneta e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora. E sempre sulla 1, per un incidente da poco risolto, troviamo 5 km di coda tra il bivio con l'A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie e sull'A14 in chiusura per gli intensi flussi di traffico segnaliamo coda a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima, con il tratto che si percorre in circa 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissime Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Roncobilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, registriamo coda a tratti tra Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa 45 minuti. Sempre sulla 1, per un incidente tra due camion, troviamo 3 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli. Si transita su una corsia. E sulla 14 Bologna-Taranto, in chiusura, per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima, con il tratto in questo caso che si percorre in circa 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, registriamo coda a tratti tra Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa 40 minuti. Sempre sulla 1, per un incidente ora risolto, troviamo 5 km di coda tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi verso Firenze. Il traffico scorre ora su tutte le corsie. E sulla 14, in chiusura, per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo coda a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima, con il tratto che si percorre in 35 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Roncobilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra Calenzano e Aglio in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa 20 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto, inoltre, ancora per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima, con il tratto che si percorre in 20 minuti. Il traffico intenso provoca infine code sulla tangenziale di Napoli nel tratto tra Capo di Chino e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Non abbiamo per ora altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, ci sono rallentamenti tra Barberino di Mugello e Aglio e tra Villa Literno e Caserta Sud, in entrambi i casi in direzione nord. Per lavori di manutenzione sulla 9 Lanate Chiasso segnaliamo rallentamenti tra Chiasso e Como Centro per chi viaggia verso Lainate. E infine vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova resta chiusa per lavori di ammodernamento l'entrata di Serra Valle Scrivia in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Tortona. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere

Ronco Bilaccio, Pian del Voglio, poi in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la

0: 15 novembre. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Tortona. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli per il traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico e tra Villa Literno e Caserta Sud, in entrambi i casi in direzione di nord. Inoltre vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova resta chiusa per lavori di ammodernamento l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Tortona. Vi informiamo, segnalazione di questo momento, che è stato bloccato il traffico sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord a seguito di un incidente. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che interessano la A14 Adriatica, dove il traffico è momentaneamente bloccato con un chilometro di coda tra Val di Sangro e Vasto Nord verso

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia verso Milano. Il tratto si percorre in 20 minuti. Situazione simile sempre in A1 tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Il tempo per percorrere questo tratto è di circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia verso Milano. Il tratto si percorre in 20 minuti. Situazione simile sempre in A1 tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Il tempo per percorrere questo tratto è di circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Il tempo per percorrere questo tratto è di circa 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Infine, sulla A10 Genova-Savona, a causa di un camion in avaria, si è formato un chilometro di coda tra Genova-Pra e Genova-Pegli verso Genova. Il traffico circola su una corsia. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Il tempo per percorrere questo tratto è di circa 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Infine, sulla 10 Genova-Savona, a causa di un camion in avaria, si è formato un chilometro di coda tra Genova-Pra e Genova-Pegli verso Genova, con il traffico su una corsia. È tutto.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto sulla A14 Adriatica tra il Bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!